ti do un tuo sorte, si io gai l'amore, usi manda un pascura, un lascia manco un fiore. Ma ogni don tua vita, da noi s'abicina, ci mette uso montello, ci cura lo bottello. E non tua l'altra pane, tra l'albero un ricordo, l'amore qui ci dane, donco più bello a corto. L'amore qui ci dane,